muso cuore giunti. Si vedi corra te chi, poi li carre, poi li corro, si o si che si o vorno, ec te legni vin. Ande o fecchette un tut foito, sas leghe in cento, ti roito, ei desce la lice a voi.